0: Boing.
1: Solo un nome. Boing. Le labbra.
0: Boing.
1: Il tuo. Sì.
0: Boing.
1: Il tuo nome. È solo una parola, mi fa tremare. Ti amo tanto.